Adio cuori nostri, in nomine Domini, Domini che saldo reazione meglio, Dominus vobisco, oriamo destro e verso in trance di creatura esista, presso legem, ed un antatium tuo, per sopisipia per Cristo, Domino nostro, amen. Benedicto Dini potente, Padre Spirito Santo, descende vos, manete sempre.

Adiutore nostri, in nomine Domini, Domine che salio reazione meglio, Domine suo obispo, oriamo destra versa in trance di creatura esista, prestimo legno, ed un antandiam tuo, certo obiettivo per Cristo, Domine nostro, amen. Benedictio Dei potente, Pater Spiritus Sancto, descende vos, manete sempre, amen.